0: non mi aveva detto se caffè. Se è all'estate a terra.
1: Non vai a sua chiesa.
0: Non vai a sua chiesa.
1: Domani la sua chiesa non vai a in mio lato.
0: Domani.
1: Voi ho l'antico a fare facile.
0: Non come
1: il mio